0: Elixir
1: Sabroso.
2: Hanno c'ho coritana per ora ero.
3: Angelo, Totiti, oh onda, onda, onda, onda. Lo conoce Rey Tony. Te la usa.
2: Ciao a te.